0: Gala Évora. Marina Sonil. Maravilla.
1: Canciones Cero. The Weeknd. Cry for me.